bina molato ngwaneso if tear drops were pennies ke Dolly Parton here on 011 radio the pulse of Josie emitsotso ha jwa le mmamedi e go bong fela ho ikela horeng ya bobedi ya ntse re shapa tribute e monate hengoneso ya Dolly Parton ya ke bona ha so kholena kena it means pina ya house e le ready ntja mme ya pina ya ho yona se le ready because ke di special request ke di pina tse leng hore na di sa hlophisiwa re qeta utlwa hona jwa le hore Dolly Parton ha sa le yo lefatsheng la kakwane ngwaneso pina ya ho ke eno he se ikene do I ever cross your mind do I or unlibets wena eh naso